pace per uscire dai tei. Ma non se gli origliari spapazza ti inciuoglia i chi. Dai dai. Cavarimo il Signor. Una cogna wiki o cavaico i che vai chita. Signor gli amico i topaico i. Señor Dios, ni amigo y taitai.